Ayanto Nimera fa 2:59. Qui per 11 balas. Sono malogre nel programma. La Rahua Mosani, mai Lucia. Alle lì, che mana è molto universale. Mi te cosa so, Wipa?

0: Tu amico.
1: Suruku tu amico. Nimirava tretoro sesero ni minutu pili. Manantu vanshavano. Nikina tu avesharita. Banda marove. Quella wampulaio.

0: ayo makunkunti yon ha to kana tura game da nare ayi tam kerker mumu
1: zexby
0: ala ko wona no piya ba ya kello baba ore suore polo resi

Onaro wa Afrika mutlaba ni khonela pawe na Santos sat ni khonela pa Brazil over America pa Morocco shi oweni haka hakwa Vinicius amani over America pa Morocco konvirin he over Morocco shi erero e campo ora dia Jerafi ke makimi akimi America Morocco Ibrahim Diaz ndio America ora Jerafi over na wa Muru Morocco America pa Brazil mpepo kritiwene ora America pa Brazil ora erero e patu ya ba lumu America na pa Brazil Zabra Carlo Comisheni Mili quando tutto a parte Geria Brasil Marocco 0:46 Marica pro Brasil, pro campo, pra de Casemiro, mas não passa Marico do Chico, só tu e toca lá em Santos, ou pra toca lá em Santos, Marica pro Brasil, ou toca em Santos, faz Marico do Chico, mas eu só tenho, é só Bruno, olha Bruno, Marica pro Brasil, ia, olha Bruno, Bruno, Brasil, Marica pro Brasil, Brasil, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Marocco

Pronto, un po' entrò senza un conto che ha avuto l'avanno Medlife Stadium, Nova Jersey, Nova York, che mi scendono, sa, moriamo con un occhio, molto nuova. E sa, un po' per la manla, ma curo manla, mi ricordo che in praia vo, mossa, mossa, Brasile, mossa, Marocco, mossa, e gullo, e Marocco, per esempio, per la matavini, drammatica, questo, o locale, Ismaele, Saibari, o non pandra, o non curo, Brasile, o locale, matavini, drammatica, Vinicius Junior. Quanto riguarda Wanali, ni Womali Heria, che è in Toluca, che è in Toluca, che è in Toluca, che è in Toluca, che è in Toluca, che è in Toluca, che è in Toluca, che è in Toluca, che è in Toluca, che è in Toluca, che è in Toluca, che minuto sopra ci sono o i calasana Brasile caro su cui qua so guarda ma travi a Marocco ma se ne vuoi una vuoi qua che le mpandra nello pa cerola Brasile ha rinunua matricola we e se che ora come le gani ampera mosamosa ne Marocco levanto romelio a lot ma travi ni we lapo yo Marocco ma che matrica o Brasile. Andiamo a lotta matavini wa Marocco non mutra matrica ya non matrica la wa so ya Sydney Bono non mambara ampero kana guarda red je o Marocco o Herere o Schenkerea andiamo a kan lotto matavini ma Marocco namoshi non vanela ni e vanela matrica numero 28 e lapo yo Marocco sho kala balle matricola a code lawe e roma le livre e roma le livre matavini wa Marocco vene livre witela vante roma ni wa lotto e roma na lotto matavini we lapo yo Marocco roma ka lotto matavini wa Marocco reke ke ka ka matricola bo Brazil matricola moronzi trafino roma na lotto matavini wa Marocco. Non veniva l'altro, ma di Grafigna, Baraz, ai, Jacopo, Palecova, Candevo, Candemarica, Vinicius, Junior, Percomo Setti, Ola do Brasili, O Murushi, Moschini, Cohimetu, Vera Marica, Lau, Sotelabo, Yo Marocco, Vera Marocco, Vera Campo, Vera Marica, Vera Marocco, Yo Brasil, Vera Vera Marocco, Sherway Campo, O Vera Marica, Rocca, Liwa, Anli, Moschini, Rohana, Ola Murushi, with the Iparim, Disha, Iparim, Tiole, Amuele, Penal, Tulempera, Omaliheria, Drikimwe, Senegal, Senegal a kiwawe e titulu ya namashinja akano ba hiwa Marokush mwahawa alamadrika ama holela wesa weheria malamulu ampira akafya himewera Senegal a hivonya mwahawokuma mukampu isanto kiva hiwa ke hukumu Senegal wera akiwetuwa masema hola balelo ore tribunale ya kafi lelo konati mahoela tribunale ya kafi otoma kanatukwera kekei Rova Yotuela va de Marocco, Shatan Rova Yotuela de Senegal. O Morshi Matrika.